Che ho la, hanno la valica uomo meglio ne, hanno la valica uomo meglio ne, i che ho li, ho in hale, ho hane, hane, hane.